tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba

I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica del

paese esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri.

chiamata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Domenica delle salme, nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più immaginare.

primi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai patrimaristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti.

le salme, gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.

Pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato

Ben ritornati in studio, siamo qui ad Emigranti e stiamo facendo la nostra non-stop di canzoni italiane degli anni 80. Abbiamo iniziato con la canzone Contessa del 1980 cantata dai Decibel, e siamo passati a Per Elisa cantata da Alice del 1981, per poi terminare questa prima sezione con Un'estate al mare cantata da Giuni Russo del 1982. Queste ultime due canzoni sono state ambedue scritte da Battiato, con cui proseguiamo la prossima sezione aggiungendoci altre due canzoni e risentirci subito dopo. Benvenuti sempre a The Emigranti, questa è la trasmissione di Dario Luisi su Radio Helsinki.

Rieccoci nuovamente in studio, siete collegati su Radio Helsinki, questa è la trasmissione Migranti, io sono Dario Luisi, abbiamo sentito appunto la canzone di Battiato, Centro di Gravità Permanente del 1982, per poi sentire C'è chi dice no del 1987 cantata da Vasco Rossi e abbiamo terminato questa seconda sezione con la canzone Ti sento di Mattia Bazar con la voce inconfondibile di Antonella Ruggeri del 1985. Adesso proseguiamo ancora con altre tre canzoni per sentirci poi subito dopo.

Eccovi di nuovo su Emigranti, la trasmissione su Radio Helsinki, la radio libera di Graz. E abbiamo sentito In questo mondo di ladri, cantata da Antonello Venditti nel 1988, seguita da Adesso tu di Eros Ramazzotti nel 1986, per finire con Bello e impossibile di Gianna Nannini nel 1988. 86. Adesso proseguiamo questo nostro viaggio nelle canzoni del 19 degli anni 80 e con un gruppo di altre tre canzoni. A dopo.

Queste erano l'ultimo gruppo di tre canzoni. Abbiamo iniziato con Eroi nel vento dei Litfiba del 1985, per poi sentire Viva la mamma di Edoardo Bennato del 1989 e per terminare l'odierna trasmissione con